Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete venereta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perro.
1: Secondo libro di Re, capitolo 2, seconda parte, versetto 15. I viori di profeti che erano in Gerico di punta, avendolo visto, dissero: «O spittito d'egli rispose all'anta Eliseo», e andò a scontrarlo e si prosternò in terra davanti a Elu. Gli dissero: «Ecco, c'è amistio ai tuoi servitori 50 uomini valorosi. Vuoi che li vaghino a cercare il tuo maestro? Può darsi che lo spirito dell'Eterno l'abbia trasportato e l'abbia gettato non da qualche montagna o in qualche valle?» Rispose: «Non li mandate mica», ma insistette tanto e disse: «Mandateli». Mandò i 50 uomini che circonno a Elia per 3 giorni e uno trovò non mica. Quando gli vennero di ritorno in Eliseo, che era in Gerico, gli disse: «Un va viu detto, non andate, l'acqua di Gerico». Quelli della città dissero a Eliseo: «Ecco, il soggiorno della città è buono, come lo avete un signore, ma l'acqua è sogattiva e il paese è sterile». Disse: «Portatemi un piatto nuovo, mettiteci un sale». E lo riportò. Andò verso la sorgente dell'acqua e ci lampò un sale e disse: «Così parla l'Eterno, stacque e rendu sane, non saranno più causa né di morte né di sterilità, e l'acqua vubbeno rese sane fino a sto giorno, secondo la parola che Elisea aveva pronunciato». I zitteletti di Bedelle. Culò da Gulà in Betele e come lo zattipava, zitteletti scino dalla città e usi ugò una risa. Gli dissero: «Cola scaulato, cola scaulato!» Si voltò per guardarli e i maladisse in nome del Signore. Allora due orsi iscino da Vureste e lacerono 42 di Sizzitelli. Da Gulà andò nanta montagna di Ugarmelo, da dove lo tornò in Samaria.

0: prosperità, grazie a su monaco Béranger, modello di virtù, di miracoli, che si erano fatti quando era vivo, e nanta sua tomba fece ne chi ci fu un movimento di pellegrinaggio con se stancato, manco oggi, ecco qual fu Saint Béranger, Saint Berangerio, monaco di San Papul, morto nel 1093.
1: Isanti, i vostri Isanti in lingua corta.

fargugna di tena o me parlato. E uso la lingua gorza di Livoci Maiori, che è stata adduprata fra gli segulisani, qui da per di Oma, qui da per di dolori, qui da che è stata sempre

un'evidenza. Da un'eternità a ciusoci ci trueno, almi destinati senza veni coscienza.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Il 26 maggio affistiamo a San Beranger. San Beranger, San Berangerio, monaco de Saint-Papoul, morto nel 1093. Era un benedettino dell'abbadia de Saint-Papoul in Nod e praticò tutti i virtù monastici. Monastici talmente che fu condotto così a santità. Onesimo secolo l'abbadia, che era sotto la regola di San Benedetto, conosce una periodo di prosperità grazie a suo monaco Beranger, modello di virtù, di miracoli che si erano fatti quando era vivo e non a sua tomba fece che ci fu un movimento di pellegrinaggio con se stancato manco oggi. Ecco qual fu San Beranger, San Berangerio, monaco di San Papoul, morto nel 1093.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

0: Bisaludu Maria, piena di grazia, usignore cum voi, si de venereta tra tutte e donne, e Gesù, u frutto di vostro seno, e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Dio.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 2, seconda parte, versetto 15. I viori di profeti che erano in Gerico di punta, avendolo visto, dissero: «O spittito d'egli rispose davanti a Eliseo», e andò a scontrarlo e si prosternò in terra davanti a lui. Gli dissero: «Ecco, c'è amistio ai tuoi servitori 50 uomini valorosi. Voli che li vaghino a cercare il tuo maestro. Può darsi che lo spirito dell'Eterno l'abbia trasportato e l'abbia gettato non da qualche montagna o in qualche valle». Rispose: «Non li mandate mica», ma insistette no tanto e disse: «Mandateli». Mandò i 50 uomini che circonno a Elia per 3 giorni e uno trovò no mica. Quando li vennero di ritorno in Eliseo, che era in Gerico, gli disse: «Un vi ho detto, non andate, l'acqua di Gerico». Quelli della città dissero a Eliseo: «Ecco, il giorno della città è buono, come lo avete un signore, ma l'acqua è sogattiva e il paese è sterile». Disse: «Portatemi un piatto nuovo, mettiteci un sale». E lo riportò. Andò verso la sorgente dell'acqua e ci lampò un sale e disse: «Così parla l'Eterno, stacque e rendo sane. Non saranno più causa né di morte né di sterilità, e l'acqua vubbeno rese sane fino a sto giorno, secondo la parola che Eliseo aveva pronunciato». I zitteletti di Betel. Culò da Gulà in Betel e come l'usati paua, zitteletti scino dalla città e usi ugò una risa. Gli dissero: «Cola scaulato, cola scaulato». Si voltò per guardarli e i maladisse in nome del Signore. Allora due orsi iscino da vureste e lacerono 42 di sizziteli. Da Gulà andò nanta montagna di Ugarmelo, da dove lo tornò in Samaria.